son lo scopo della vita per te, le tue canzoni. Non amarmi che sei povero tu, voglio lusso un gran signore per me. Tu sei un

sempre swing, oggi non si fa che dello swing, swing, solo swing, altro non si fa e non si sa. Se alla tua bimba vuoi parlare d'amore, non lo far col cuore, ma con lei danzando sol ti basterà cantare wa da da.

ciò, se drago chi ci può ti do vive ma pur ciò tor come una cosa sogni da sempre o si va ciù ciò stammo go o serelem ciò sa ognui ciò o pusi zetere sempre ciù da iul ciò.